0: FM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: 6h27, vous savez que c'est l'heure de retrouver Catherine Viguier avec les natifs de la Vierge qui s'expriment.
3: Grâce à Mercure, planète de la communication, chez vous les Vierges, dès aujourd'hui. Bélier, amélioration liée à la vie pratique et six soucis de santé, vous trouvez le bon thérapeute. Taureau, votre sensualité trouve le moyen de s'exprimer, déclarez-lui votre flamme. Gémeaux, votre communication et vos déplacements servent la famille et votre habitation. Cancer, vous entamez une formation, vous passez un message, vous voyagez, tout va très vite. Lion, la journée est dédiée à la vie relationnelle, vous aurez un rôle majeur à jouer. Vierge, avec Mercure, vous aurez des idées géniales. Osez parler, écrire, transmettre. Balance, le soleil rayonne en vous, vous serez attentif à vous et aux autres aussi. Scorpion, bonne nouvelle, l'arrivée de Mercure met l'accent sur vos amitiés et sur vos projets. Sagittaire, un désaccord possible avec vos partenaires de cœur, de travail, mais c'est passager. Capricorne, de belles journées en vue aujourd'hui au sujet de votre trésorerie. Verseau, en canalisant vos émotions, le reste suivra, tous vos sens sont valorisés. Poisson, vous attendez la réponse d'un être aimé ou lui de vous, vous allez pouvoir enfin vous parler. Et pour nous tous, on crée une réunion entre amis ou en famille.
2: Merci Catherine, et à demain matin.
4: Ici matin avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza mouramento. Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Ici RCFM, à la radio, à la télé, sur mobile, c'est Ici Matin.
2: Dans un court instant, l'actu du jour en langue corse avec Alexandre Tonini au micro. Et puis nous retrouverons dans leur boucherie de Folelli fraîchement récupérée, ex-palais des viandes, institution de la micro-région. Angelo Iguastali et Laurent Crisante, ils sont les invités de l'écho d'ici. C'est pas vrai avec Aude Razeau qui fait la chasse aux arnaques. Elle nous parlera des sites frauduleux dont il faut se méfier. Sawa, seore mezzo, Alexandre, buongiorno.
5: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
2: A una settimana di rientrata parliamo di spese paibaranti.
5: E forse che siete entrati da prontale, e per questa che la vostra radio vi propone, Isabelle, quanto gusta il vostro sportello di rientrata, e bene, guaderni, è stabile, tutto è stato fruttato, e possiamo dire che costano Mathieu Burini i prezzi hanno appena calato.
6: Ie di ciò che li gigi in un'area dei 5 uscagno di studi economici Nielsen IQ, un prezzo di sportello per la rientrata è appena calato, 134 euro di gessetti contro 136 anni. Una leggera calata è vera per 29 brutti principali, fra i quali esperti tempi, voi oppi o anche gertine. Un'inflazione contenuta nei magazzini secondo Nielsen IQ per ogni brutto, ma di nu per ogni marca. Un sportello che sarebbe stato dopo la situazione in Iran e marca avendo negoziato prima in cuprotto asiatici prima di guerra e dunque prima di crescita di prezzi. L'unico prodotto ad aver visto una piccola crescita di uso prezzo è bene 31 centimi e calcolatrice 40 ui a gaggiosso prodotti in petrolio una materia sempre di più cara e rigentri commerciali i magazzini specializzati o astierano gherchi. A qualche giorno è rientrata un sonco con più spese per i parenti, spese assai importanti per certi interrogati, 150-200 euro per sidello, a già nuetta, ma io perdo un previsto budget specifico. I parenti aspettano dunque a qui a poco un ritorno all'investimento in cui non detremende, allora osi degli da devire meno.
5: E parelli a rientrate a qualche giorno fa con il principio di windemia i bignagioli hanno principiato uso travaglio da poi a Santa Maria in Corsica ad altri bello più non su proasine che a questione in giro l'adattazione di agricoltura si pone di più oggi cui su leoni e zichi e di sicura di meno d'acqua i professionali di Uino devono adattarsi al cambiamento climatico e questa conseguenza in mira e windeme di più primatrice ma di no la facata d'un parasito a cicadelle africaine come si dice in francese. Ne parliamo più a lungo in un resto della nostra mattinale, autore meno un quarto con François Franceschi Vignagiolo è presidente di un consiglio interprofessionale di Windigorsiga.
2: Parle Remoa oa d'un studio itzidelis postia u rimor e di a strada hanno di più difficoltà emozionale e in iso relazione.
5: E u risico di sviluppa in attenzione ave problemi in relazione di più importante parelli che par l'altri itzideli d'après sa un studio di l'Inserm e di l'Università di Sorbonne. I risultati palesano che itzidelis postia u rimor e stradale subrano o uguale a 60 decibel da anascina sin a 5 anni tanno i più difficoltà emozionale e relazionale ma di no un'iperattività sin all'età di 10 anni dice lo studio. A sua famiglia u cercava da poi più di 10 ore l'uomo sparito in affa è stato ritrovato a riserva verso 7 ore a comuna e a gendarmeria e gursi che abbiano lampato una chiama per ritrovarlo sommo di una cinquantina d'anni e che patte d'un handicap.
2: O vogo a pitiado in aiaccio eri di dopo mezz'orno.
5: E vicino allo stadio di Timizzolo è partito verso 5 ore, è stato stabilito un'ora dopo, ha percorso 6.000 metri quadrati, si avvicinava poco a poco dell'abitazione, poco un anno in da notte da luni a marti, onde ci etari hanno bruciato in alata. O vogo è a maestrato, 200 persone l'hanno fuggito scappando in a notte, a rimane torna 350 case erano senza elettricità. E seconda a un mare d'Alata, Etienne Ferrandi, una linea elettrica sarebbe all'origine di un fuoco.
7: Mi pare che è una linea EDF che è cascata in terra e infiorato a natura che era secca secca. Faccio che un fuoco è partito subito, fiori alti di 30 metri per luogo. La gente ha visto i gas volare in tutti i luoghi, tutto il mondo si è chiamato. La gente del paese è abituata un po' perché siamo, come si dice, in un luogo non c'è mica sortita, quindi la gente ne preferito dai solitori e farà l'antastrare e parte per mica essere prigionieri nel vuoto di un paese. A me mi pare, visto che ero arrivato a un'ora e mezzo di mani, che c'è stata una grossa burrasca di vento e dopo la burrasca di vento l'uomo si è spinto. Non c'è mica stato fulgare che farà, non c'era mica acqua che farà. A me mi lascia pensare che il vento ha fatto cascare su un supporto da linea, su ha scrosciato la linea che farà tant'era in acceso il fuoco.
5: Ma infine una bella notizia, 57 cupulate marine sono nate in comune di Goggia, nata a Marina Detta di Santana, un nido era stato scoperto in principio d'agosto e sorvegliato da boia da un parco a cupulata. Il luogo di Luat era sicurizzato, se cupulate dette Kawan, sopparava prudere in una gabbia, ad permetta ai scientifici di vedere l'impatto di un cambiamento climatico a nata l'animale.
2: A ringrazia bia sai.
5: E a dopo.
2: A dopo, con piacere. E nous dit j'ai dit au dame, Pouawa.
4: La météo 100% locale, con gioia. Clementina, arancia, obome, lui, gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia, su tiuburu e basta.
2: Sole e nulli, a un programma stu mercuri, si pesa di nuovo uantu in i luoghi sposti abituali, buon fulade, assai vorte, a vini di udo pomeggiorni, ne bocchi di bunivaggio, a valagna e u gabigurzu, e ancora nebbio sarà toccato, ed imperature stanno assai arte, sino a 35 gradi a Punante, 30 gradi all'Oriente, in i paesi dell'interno in montagna, tra 25 et 30 degrés.
1: Ici RCFM.

0: Ordinary. Nantes, dire droit à Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Oggi siamo qui a Baptiste Elisabeth. Ci contano la giornata in paese, ma soprattutto ci danno raccomandazioni se volete passare una bella stonda tra Vivario e Vissavona.
2: E io stimi viaggio di andare all'arcobranche con i mamici e i miei cugini a giocare in dell'arco. A giornata andiamo a un fiume. Ci sbatti assai belli e ci rompiamo a andare al fiume tutti insieme.
1: E per Elisabetta, tra un mare e un fiume, la scelta è già fatta.
2: Un fiume, perché c'è più di cose per giocare. Per un mojuzino, i stoli sono i battelli. La giornata di notte è i stoli. Vanno da parlare dei pesci. Immagino case magiche.
1: E qui si sta bene, mi sa, buona, allora.
3: Yeah. Qui o fiume è proprio bello, ma assai livresco. Ci siamo campati e mi faccio i scemi dai scoli e ci siamo lampati i fiumi.
1: E non sa o fiume, Elisabetta, si va a qualche spazzigliade.
2: Andiamo spesso a spazzigliare in delle foreste. C'è un fortino di pasciola sopra il paese. Ci sono luoghi abbandonati. Un paese che ci diamo l'arca. Infatti, ce n'è per tutto il mondo.
0: Elisabetta, a un microfono di Maria Elisabetta.

0: Charlotte Cardin à 8h26. Quoi de neuf du côté de Piazza Le Doretta? Nous y retournons avec Jean-Jacques aujourd'hui. Bonjour.
1: Hey, bonjour, bonjour à tutti.
0: Saluda boy.
1: Bon, je t'en vediamo, beh, pedibili, siamo mica contenti d'Orange a vivre. Siamo passati le stadie Natalia e a Cogi. Voglio viaggio, ma non viaggio più. Dopo stato due o tre giorni, non viaggio più. E rimettono, ribettono, tutta la stadina è stata così. Bon, c'è nulla di studente, visto questa stagione a vibre con Tone Orizza, forse con la scuola, ma per le radio con Tone Orizza hanno installato sta vibre e malauguratamente chi passa per certi luoghi, certi separati e parecchi metri con terra, io vivo qui, posso essere gestimone, ci sono tutti i giorni a Regu, malauguratamente i gabbi sono terra, per macchie, e mi mando quelli che installano come di unione a farla passare per questi luoghi, veramente un po' era mai via di là, visto le installazioni, visto come l'è installata, un po' era mai via di là. Allora, non saremmo ad essere via di anche abbastanza beh, meglio che sta vivo, questa è una rovina, per noi è una rovina.
2: Jean-Jacques, a Zabed, qui c'est stat ou sous combiamento entre tra fibre et la DSL, hein, donc force qui ou vos troganton et des concernat, ou ma circa di charage ou di mimo, rien, 95% di loghi sont adattati di charage ou pas ricevé à fibre. Boy, on est mica au gaz ou paravo, enfin, ci sont sempre tagliadura, j'ai questo problème.
1: Non, je vous voulais, à cette stagione, è stata fatta i bui già, et siamo stati forse un i primi di Novantone a bella, ma passano certi luoghi e dopo sapete un cable a vibre non è mica vedi ADSL vede che più costo oggi qui è abbastanza una cambella che la vedi non tu un cable tagliato bon, e visto i luoghi della bassa vai hanno un merito quelli che vengono a ripagare quando ho viato la scala da Purelli per quella in Orezza per un tipo in Nascò ma in Orezza quando vengono dalle installate dove hanno fatto passare i cable merito, hanno un merito, hanno un merito, allora si installa tanti milioni spesi, perché la bassa noi separati si sa bene che noi separati quando tu c'è una canca che fa tutto quello un gabbio, questo famoso gabbio in terra, perché di noi non è mica interata, malauguratamente è sempre in aeriana. Allora il problema per questa mia sarà mica meglio che questi pochi anni.
2: Jean-Jacques Alistra, posto che un ideale sabigina, avete provato tra rima e stamane a proa chiama forse Orange per avere di più precisione non tasto problema.
1: No, ma guarda, l'hanno rimessa a merchia, ma sto weekend non abbiamo mica torna. E i giorni va, torna, c'è stato le tagliature, bon, voi gliela emo che l'hanno rimessa, ma abbiamo passato torna questa domenicata a Zenza, e in un mese abbiamo avuto tagliature, so quanto, non fare una nome,
2: Va di mal in peggio, Richard, pa voi, forse avremo l'occasione di parlarne, torna una volta, posto che bon, uno di Diale Sabigina, dunque casomai chiamateci Buru dopo uno di Diale, ne parleremo forse più a lungo.
0: A ringrazia Biasa e Jean-Jacques Davide Ostrobarre, sua wow, torremezzo. L'attualità isulana ci è presentata da Alex Antonini e principiamo su Nutidiale e Alexandre in cui prezzo di l'essenza a Ua con una crescita.
2: E forse binesita visti dopo una certa stabilità s'estate i prezzi crescono d'orna conseguenza di a situazione geopolitica o Mezzo Oriente di a guerra tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran una guerra come usa ha fatto crescere i prezzi crescita che non ritroviamo in Corsica come altro Battini.
3: E forse anche i bionden isola in due abruista si vage solo da boi o continente per via maridima. Qui l'essenza tocca e franca anche i 2 euro l'idro, prezzo che giunge a 2 euro e 25 centimi per gasolio, una crescita che tocca particolare ma di noi professionali, automobilisti che si adattano come li bono. In Bastia, Domenico Mililiri, direttore pedagogico di scuola e condotta a Mesoio, impara i elevi in 11 ore, bere uso in visio chi si studia a ogni lezione. Secondo i suoi calcoli, tra 1 e 2 euro non ha ogni ora condotta, così prevede già di crescere i suoi prezzi all'occautore. Gli stessi rastorno da un lato i trasportatori stradali per Emanuele Cherigi, gerente dell'impresa La Casinchese, e a capo di una settantina i camion, l'impatto bene dall'insù. qua greci da diso propri brusta ori, carburante, camion, trasporto, rimanda direttamente non teso vatture che crescono in conseguenza.
2: Ma un settore che non è mica colpito di questa crescita dei prezzi e forse una buona notizia per voi, posto che si avvicina a rintrata all'istra, quest'anno lo sportello per spesa da appena calare, risultato di un studio ici con Scagno Nielsen IQ, 104 euro 17 centimi contro 130 zei l'anno scorso, una bigola calata per 29 prodotti principali fra i quali sparti d'empi i foi doppi o anche i cartulari, solo i prezzi di penne e di calcolatrice hanno cresciuto, posto che li sono tutti due prodotti va di petrolio, una materia a diciamo un anzo sempre più cara.
0: Parliamo di agosto di Suleoni, dice Stade.
2: Il governo dice che lo rappresenta tra 10 e 15 milioni, ma come quantifica di modo preciso e prevede in un budget di 2027 l'oggettivo fissato dunque da missione Flash che principia su Marco ridavanti a Commissione di Finanze dell'Assemblea Nazionale, una perdita di produzione di 10% per l'agricoltore colpa i Suleoni e come l'agricoltore i vignaioli battono di scambiamento climatico e bindemie so dunque di più prima dice François Franceschi da una cinquantina d'ettari tra Uborgo e Uiscuato ha principiato e bindemie una decina di ogni va.
4: Abbiamo cominciato giusto con Santa Maria e certi hanno cominciato qualche giorno un anzo per poi mettere a merce la cantina perché c'era già l'uva madura e bere che i principi hanno di più a buon'ora. Il galore quest'anno ha cominciato di maggio, dopo c'è stato giugno, c'è stato luglio, e lui ha maturato più un foglio che d'abitudine.
5: E come sarà la produzione in qualità e in quantità?
4: La qualità c'è, sarà la qualità, lui è schietta, è sana, non c'è mica malattia, lui è ben magnifica. A quantità, con il calore che abbiamo avuto, cioè, manca un succio del luogo, e tutto il mondo a Ice, di tutte le regioni di Gosse, non c'è mica succio, non c'è mica succio, ha da mancare appena di succio, ma si è sempre gli stessi affari. Quantità e qualità sono due affari che sono difficili da riunire.
5: E ci ritorna a aspettare per Sabella.
4: A fine di settembre sapremo.
2: François Franceschi, con Patrick Vinciguerra, presidente del Consiglio Interprofessionale di Vini di Gorsica, era stamani nello stream di dato, un'intervista da ritrovare in podcast non ta un nostro sito ici RCFM.
0: Où se contrôle l'impresario di Francia?
2: Un evento organizzato da un MEDEF non ta un sito di Roland Garros in Parigi passa a seconda edizione e appuntamento economico a un fondo politico a 8 mesi di presidenziale con un grande evento organizzato domani con Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Retailleau et Fratrou Marine Tondelier rispondaranno a 5 Gabi imprese di PME e presenteranno dunque a consultazione fatta di petto a 66.000 capi imprese in tutta Francia e PME a Ramintemu cavaranno un anno in più per passare a fatturazione elettronica, una misura che entra in conto a settimana d'avene per le piccole intraprese, riporto in Bastia da Sente il nostro nodidiale di Novore. E dopo i nostri vicini sar dell'anno scorso, i marsiesi hanno la poter raggiungere gli Stati Uniti in volo diretto a compagnia United Airlines aprirà a partire da giugno 2027 una rotazione quotidiana diretta tra New York e Newark e l'aeroporto di Marignane.
0: Infine una bella notizia.
2: 57 gubulate marine sono nate in Agumuna e Coggia, nata marina detta di Santana, unito era stato scoperto in principio da Ost e surveillato da poi da un barco a gubulata. Il logo di Luata era sicuro e se cubulato dette Kawan Soparawa prude di una gabbia da permettere ai scientifici di vedere l'impatto di un cambiamento climatico ananta se cubulate.
0: A ringraziarvi Alexandre. Sole e nuvole au programma di sto mercoledì.
6: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Si pesa di nou antu in i loghi sposti abituali, bun fulade assai vorte in un ebiu, o gabigurt su avalagna e bocchi di Bonifazio, continue di anu aso crescida ed imperadure di sto giorno, toccherà i 35 gradi o termometro, e ad a continua domani cu usciro cu previsto soprattutto a punante in due ed imperadure francheranno i 40 gradi, ci volerebbe essa tanti, ci volerà e s'attenti fa de gas a este capitane ci la beie assai e spesso rinfriscassi scanta i sforzi e pia nudi di i nostri anzianetti.
7: Ici RCFM
8: Actu local, musique et bonne humeur. Ici
0: votre forum, c'est jusqu'à 9h. Oui, reprise à la rentrée de la seule émission interactive du réseau où vous avez la parole, tous les jours.
9: Et puis en plus, avec une nouveauté, on est là pour répondre à vos questions, participer bien entendu avec vous, Isabelle. Et puis, on vous attend du coup au 04 95 32 22 22.
0: Notre rédaction incarnée cette semaine par Camille Parsi et Alex Antonini, en effet. Trois possibilités pour vous exprimer. Il y a évidemment le standard bien connu où vous accueille Bruno Rignière, mais également au 32 22 22 via WhatsApp, la possibilité de déposer un vocal, un message écrit ou nous appeler en direct. Et puis n'oubliez pas Messenger sur la page Facebook. On lit vos communications aussi.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Bienvenue dans RCFM, ils sont des jours.
2: Omuti dialetto, Alexandre Antonini, buongiorno.
3: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. È una settimana di rientra da parliamo di spese per i parenti, un settore economico colpito dalla crescita dei prezzi. Passa ripresa o sportello è appena calato, risultato di un studio ICI con scagno Nielsen IQ, 134,17 euro, mi contra 130 euro l'anno scorso, una piccola calata pa 29 prodotti principali, fra iguali spartidempi, foi doppio, anche i cartolari. Solo il prezzo di bene e di calcolatori hanno cresciuto, posto che sono tutti due prodotti fatti con petrolio. Il prezzo di essenza, giusto appunto, continua già a crescere dopo una certa stabilità. Se stata, i prezzi crescono d'orna, l'essenza tocca e franca, con quei 2 euro al litro, il prezzo che giunge a 2,25 euro per il gasolio, una crescita che tocca ognuno di noi, di noi i professionali di un mondo dei trasporti, per esempio, costretti, e di noi di far crescere i prezzi. E li facciamo a rientra da sumar correnante al terreno di Roland Garros in cui scontro di l'impresari di Francia, un evento organizzato da Medef. Passa seconda edizione questo appuntamento economico a un fondo politico a 8 mesi di presidenziale con un grande dibattito organizzato domani con Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Retailleau e Marine Tondelier risponderanno a 5 gabi imprese di PME. A Zovamiglia Ugirka o da poi più di 10 ore l'uomo sparito in affa è stato ritrovato a riserva sul settore. Comune e gendarmeria di Gorsica avevano lampato una diama per ritrovare l'uomo una 50 d'anni che batte ad un handicap. Infine una bella notizia, 57 cupulate sono nate in una comune di Coggia, Nanta Marina, detta di un Santana. Un nido era stato scoperto in principio da Osto e sorvegliato da poi il parco a cupulata. Il luogo di Luate era sicurizzato e se cupulate dette Kawans per agua prudente in una gabbia, ad permettere ai scientifici di vedere l'impatto di un cambiamento climatico in tanti animali.
1: Ringraziamo, ci ritroviamo intorno a 11 giorni per un altro punto all'attualità.
3: A dopo, Michael.
4: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: A vigilanza gialla per i galdamoni continua gli asapri in Corsica. In Corsica Sutana è una bella giornata oggi che ci aspetta con dopo mezz'giorno a Sulanato. Ci sarà in seconda parte di giornata un vento a Lioanti abbastanza forti in Dorodiano Portivitiaccio. I temperature più alti saranno tra 32 e 35 gradi. Aspettiamo 29 dell'interno in Corsica Soprana. I nuvoli presenti in mattinata saranno di più in più scarsi. Lo ripassando, dopo mezz'giorno in principio di serata ci sarà un vento a Lioanti, mezz'giorno Lioanti moderato spesso, poi temperature saranno tra 29 e 32 gradi in Corsica Soprana, 27 in montagna.
0: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10-11 avec les gérants de Bologne, Arthur Solinas, qui sera ce matin en direct du club Aikido Ajaccio. On vous donnera des idées de sortie, des idées pratiques également. On sera dans RIP avec Evelyne Fontana pour une nouvelle découverte plutôt gourmande aujourd'hui également. Et dans quelques instants, nous parlerons ensemble des dernières dates de Jeffou Le Gnou en Corse. Jean-François Perron est comédien, sera avec nous pour nous parler son one-man show juste après Europe et The Final Countdown.

0: Benvenuti a Interci FM. Sunday Churri. L'attualità, Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michel, buongiorno a tutti. In tempi di vindemia, andiamo in vigna. I vignaggioli hanno principiato il lavoro da poi a Santa Maria in Corsi ed altri bello più non su. Provasinecchi a questione in giro. L'adattazione di agricoltura si pone più in più oggi qui sugli ogni sicchie e di sicura di meno d'acqua. I professionali di vigna devono adattarsi al cambiamento climatico e questa conseguenza in mira vindemia è di più prima di c'è. Ma di nulla facata d'un parasito e cicadelle africaine, come si dice in francese. Il prezzo di l'essenza si rimette a crescere dopo una certa stabilità d'estate. L'essenza tocca e franca anche 2 euro il litro, il prezzo che giunge a 2 euro e 25 centimi per il gasolio, una crescita che tocca a ognuno di noi professionali e di un mondo di trasporto, per esempio, costretti e di noi di far crescere i suoi prezzi. Un settore con mica colpito da crescita di prezzi. E forse una buona notizia per voi, posto che si avvicina a rientrata quest'anno, lo sportello per spese ha appena calato. Il risultato di un studio ICI con scagno Nielsen IQ 130,40 euro 17 centimi contro 136 anni in mezzana. Solo i prezzi di ebene di calcolatrice hanno cresciuto, posto che sono tutti due prodotti fatti con petrolio. Parliamo ora di trasporti. Dopo i nostri vicini sardi l'anno scorso, i marsigliesi hanno potuto raggiungere gli Stati Uniti in volo diretto. La compagnia United Airlines aprirà a partire da giugno 2027 una rotazione quotidiana diretta tra New York, Newark e l'aeroporto di Marignane. Infine, un'informazione pratica per gli accini. A partire da lunedì viene un parcheggio di Piazza Mio sarà chiuso, decisione piatta da Cittadella, ciò che dice che era un attrezzo provvisorio aspettando la fine dei travagli di quello di un diamante. La municipalità non mette mica da conto l'idea di riapre l'udorna in caso di bisogno. In lo stesso tempo, d'altre novità in un quartiere sopra Piazza Mio, Estrede Fresca Marogna e Miss Campbell passano tutte e due a senso unico.
0: E invece da volere mettersi a pagina,
1: ecco, come lo si dice. Tutto si cambiamenti in aria, ci sicura. È di più complicato, ma boh, l'avete detta, ci vuole messa la pagina.
0: Vi ringrazio assai Alex, buona giornata e a domani.
1: A vedaci.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bomelu igorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tall'isola. Gioia, succiuburu e basta.
0: Le temps est beau aujourd'hui sur la Corse du Sud. Il y avait quelques petits nuages au petit matin, mais ceux-ci ont cédé rapidement la place quand même à de belles éclaircies. L'après-midi pourrait être également bien ensoleillé. On retrouvera en seconde partie de journée un vent d'est assez fort sur l'extrême sud, des températures maximales entre 32 et 35 degrés, 29 sur le relief. Je vous rappelle qu'on est toujours en vigilance jaune canicule sur toute la Corse. En Haute-Corse, les nuages présents en matinée là aussi se font de plus en plus discrets au fil du temps. L'après-midi jusqu'en début de soirée, le vent est à l'est, sud-est, souvent modéré. Et pour ce qui est des températures, 29 à 30 degrés sont attendus sur le département, 27 en montagne.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: À vos téléphones, on joue ensemble 04 95 32 22 22 pour Indouina. Trois places à prendre. Venez jouer avec nous, on va bien s'amuser. Cock Robin pour Les Souvenirs, Just Around the Corner.

Buongiorno e saluto a tutte e a tutti. Ci ritroviamo intorno a oggi, insomma, curi sino a 3 ore e mezzo, aspettiamo con i colleghi Maio da noi, agli amintua, a Gian Andrea Genechini, a Degniga e a Bruno Rinieri. E lo aspetta, dialoghi e badarigevi direttamente a un nostro delevo, nuovo famoso 04 95 38 28 28, con esci dei sicuro a maniera IVA. Allora, possiamo arrivare insieme, non so chi si è detto, si pochi giorni, se stulti mesi mani, se baule di no provita di l'emissione be fa passa un messaggio ga un rapporto go a lingua, se baule di presentare un spedagolo o se bo organizza di noazo una vedia, una serata in nostro paese, so basi l'ultime a anche so organizzati e poi di no l'ampunadiam a tutti l'assoggi chi travagliano no senso di a lingua o chi travagliano cu a lingua giusto appunto, provita di no per contattarci sia mi chiama de Gabonin sull'emissione o così no può intervenire durante l'emissione dicendo ecco noi siamo un associo, travagliamo in suo senso, facciamo questo a lingua, proponiamo a teli eccetera, siamo in tal luogo, i nostri corsi ben, si basano a tal momento, dunque fatevi se vuoi così tra virgolette appena i pubblici da provvitare di suo spazio gusti per dare un riombo forse appena più maio importante a ciò che è organizzato, noi in tutti i casi baiuderemo e saremo sempre a fianco a voi. Donc, aspettiamo d'idea vostra 04 95 38 28 28 per aprire l'emissione. Stiamo a sentire ai messaggeri qua forza il lesse.

0: E messaggeri, ali, messaggeri, ben, n'avemo tre messaggeri a lingua che aspettano e che sono pronti a passare. A prima è Lilian, dopo sentiremo Cantalina e un nostro amico Giuseppe. Lilian, buongiorno a voi, un duesi di Naiaccio o un paese?
1: Sono sempre un paese, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora un saluto a Cantalina, a Giuseppe e a tutti. Yeah. E ha già salutato le persone che ho conosciuto in Cervione. Ed è non si
0: ah per avere un giorno
1: allora lo chiamo ogni tanto si chiama Federico di Bastille, conosci?
0: Ah ieri yeah, fanno bello uguale lì se mi sbaglio mica ieri yeah, yeah, abbiamo avuto in l'occasione di parlare di altre botte con lui.
1: Allora ascoltatemi laggiù, allora non si se ne rifalate in paese né noi e quando sono partito di Cervione c'era Federico a sua moglie e ha riconosciuto a mia voce e mi ha chiamato e ha detto come è il vostro nome? Allora gli ho detto Lilian, oh che piacere oh che piacere di fare questa conoscenza e bon, abbiamo parlato un po', bon, allora i saluti e lui a sua moglie che sicuramente ci ascolta
0: i saluti in noi oui.
1: Ieri, perché mi ha detto che per lui è difficile di chiamare.
0: Ieri, perché allora di l'emissione di Hawaii mi ha detto in lui.
1: Allora, ascolta, tutti i ripiri e a suo moglie, ha chiamato a suo moglie stamattina e mi ha detto, prova a radio di noi a chiamare. Suo moglie è a Cina e lui è di, allora, di Murato.
0: Ah, Muradin, che sono la Zabi, d'accordo.
1: E di Murato, ma campa in Bastille, lavora in Bastille.
0: Oh, ma come pare, c'è chi so d'un paese che lavora in città.
1: Grazie a Sincuta. Allora, normalmente, tu gli chiama la settimana scorsa, ma una domenica posuta, c'era i miei titoli in casa,
0: e sono
1: un po'
0: gustante. Ieri, no, beh, con tutti i cigarori, non è mica va, giure, ieri.
1: No, non è mica stato facile. E boh, oggi ho già letto una poesia di Stefano Ferran.
0: Ah, beh, un altro già vu un qua.
1: Ma allora, normalmente, abbiamo scritto per me un conto. L'ho già domandato, ossia, scriviamo una poesia non ti affiera di Anuccio. E una di me che ha posto vedere, d'una parte era difficile. E d'altra parte c'era i miei figli, donc bon, mi ci sono campati, c'era un gruppo vitale che ha cantato, io ho parlato con figlioli di Madalère.
0: D'accord, e Laurent, e
1: ci sono campati.
0: Allora, sa poesia, sa di Gabido, on tratta mica di avere allora. Quella doggia. A pomata di un amico nostro amico Giuseppe che ci parla sempre di questo pomata.
1: Di pomata, Giuseppe ci parla.
0: Un amico un pomata già usando che non sentiamo noi.
1: No,

0: ferme via nostra fierezza, il tuo popolo mai sottomesso, sempre a rito, faccia a fredda o lascia corpo ne permesso, chi ora di soli lacci, chi strenghe noi nostre mente, svegliamo di sto sunilaccio, chi speranza sospente, chi pigliamo forza e democi fiato, femmo compagni nostre tradizioni, per di città nostra nazione, chi domani, aspettata di un
1: Scusate,
0: voilà,
1: giù
0: perso.
1: Oh, bene, perché l'avete non tuo telefonino, forse.
0: Va giù piatta, non tu telefonino. Allora, non so come. Se viene di tu stoniage, chi è speranza su. No, non era mica qui.
1: E questa l'avete detta? Svegliamoci.
0: Allora, aspetta, svegliamoci di tu stoniage, chi è speranza sospende. Ripigliamo forza e democi fiato. Femmo compagni nostre tradizioni, per di città nostra nazione, che domani non si è impastudiato.
1: Come abbiamo qualificato, io dico contunque una poesia indiata, questa è indiata contunque, a parola di bumata, non so mica dando, io so quelli che mangiano le bumate,
0: Ma per me bumata, ci sono i francesi, i pinciotti, eh?
1: Allora, io,
0: si mangiava noi, i bumata non tu banco, ci le pare, ci dai altri che sono bumataggi, eh?
1: Aspetta, so, voilà, aspetta.
0: In da partout, la giunco visti due paesi, qui si due giorni,
1: io ma voglio dire che sono pomadaggi perché forse hanno pochi mesi dopo ce ne che sono pomadaggi di giraggi perché sono appena arance
0: dunque sta parola e un mio marito che mi ha imparato questa parola non la conosce mica io.
1: Qual è sa? Ranchi Gouillet, a suo senso, a pareti senso. Alors, fra tutti i giradi iso significati, c'è di noi quello di essere stizzico, avaro.
0: Allora, un conosciuto che mi marito una volta mi dice così. E ha detto, che vuol dire?
1: Beh, forse con lei di me, quando è boy, ma. Dopo Ranchi Gouillet.
0: A mamma di mio marito era di
1: molta. Ah, d'accordo, beh, allora ella agonisce a parola.
0: E va già dire che cosa? Sabba, tu hai già venuto da tuo vostro paese, da famiglia. Come si chiama? Già? La famiglia. Oh, sono i parenti di Catalina di Tavera, che ha già sa mamma, tu lo sapete, che gli ha detto je boca zambule.
1: Ah, je boca zambule. Alors, Marie Gourdou Biou dit.
0: Oui, famille Emmanuel.
1: Ah, d'accord. D'accord.
0: La famille Emmanuel.
1: Ah, ma l'Emmanuel est de Guadio, dit d'ailleurs, amica.
0: Non! Emmanuel est de votre trilogue
1: à voi. Ah, bien égoulada, et bien sole.
0: Oui.
1: Ah, non hai mica capito, perdonati, d'accordo. D'accordo.
0: Di
1: Nogaria. Di Nogaria, sono di noi di Nogaria. Allora, senti, devi avere la più bella regione del mondo, eh?
0: Sicuramente.
1: Bon, forse che c'è man fatta di noi, perché bon, non penso che c'è di essere noi su se i giorni gusti, non so mica esattamente.
0: Aspetta, oh, Catalina, oh, come mi faria piacere di scontrare già un caro. Beh, va di già lì, tu una volta. La risposta sono andata a vedere e avevamo passato un momento insieme, mi ha detto, mi perché gli faccio piacere con l'ordinella.
1: Yeah.
0: Alors, c'est Catalina, son figlio, la Rosemary et Claudine qui a fait un petit stage d'immersion, donc où mais
1: i due giorni di Cervione. Bon, beh, così, così badaga un po', ne provito ben saluda, dunque, sta ogni tanto ci diamo, io gioco a Zambula, mi rimane va, e mi riguardo un coin di Sabassada Agosti.
0: La Giudetta rimane,
1: Allora, per finire, perché c'è appena il mondo, Lilia, ad Arredo, giusto, beh, voilà, bilasciovini.
0: No, ma la Giudetta, scatta lì, c'è a me, una di più non da dire, ha detto.
1: Come una più non da dire?
0: No, adesso non so come che so cosa dire.
1: Ah, perché la gente un pezzo di aso vita, di aso gioventù, di...
0: Beh, c'è.

0: daj sa sú pilula, aká dačama, aká udiste si také mi.
1: D'accord, d'accord. Eh ben, c'est une petite idée.
0: Bon, après, tu as tout le monde, et tu dis, oh, là, on dit, si,
1: ah, ben, après, je te yéyé, qu'on grand piégé.
0: Avec Pantaline et Jazette qui venaient d'Opamère.
1: Et d'être, on va jouer à Obiégé, Olilia. Ah, beige, ah, beige. Allez, en démo, donc, on fout rien, on va, qu'on Cantaline n'est pas aux intérêts, ma Giuseppe et à Stéphane. Cantaline, bon dior, nous. Cantaline? Chantal, c'est bon, misère.
2: Ah, salut. Juan Carlo, qui va t'étamo,
1: Mise au dé, toi. Ah, ouais, les mots bars, ça. Non, non, bisante, bisante. Yé,
2: ah,
1: voici, ah, voici,
2: ah, voici. Ah, ah, ouais, c'est bien. Alors, on me dit, tu te rends un téléphone nouveau, tu as vu, pour qu'à faire. Mon mot, puis, on m'a mis au père pour
1: moi. Ah, ben non, non, bisantimo, hein, bisantimo. Non,
2: c'est pas faire, vous gagnez. Yé, alors, c'est pas ça, d'où, hein, c'est vagant.
1: Ah, ben, yé, yé, yé. Aux autres problèmes, ils sont passés. Yé, yé, yé, yé, c'est passé de là, yé.
2: Ne viene la giacca, se Dio vuole. Allora, a Cacciarona di Liliana, va giù forte. E un nostro, da abbassare i nostri amici, Giuseppe e Stefano. Voilà, allora, io voglio tanto farà dire che tali, giustamente, te fai molto.
1: Vi ringrazio.
2: E voilà, agonicide, sicuramente due parole, vavigliule, e vavigliule, agonicide, vavigliule.
1: E vavigliule, no?
2: E vavigliule.
1: No, di de miso che li sono, non conosco mica. Non conosco mica.
2: No, fammi. Ah, sono le amiche, vavigliule. Ah, va.
1: Ah, no.
2: E noi si dice, quando lo gioco... Aiuto, smugo che ci parla nel genere, è genere quando è lupio, quando è lupio, c'ho fuoco, come chiamate? Noi chiamiamo, è pavigliule.
1: No.
2: Voi come chiamate se genere che fanno, quando c'ho un fuoco che ci parla nel genere?
1: Ehi, beggo se che boide, no, no, beggo se che boide.
2: In terrazza, quando giardino.
1: Eh ben, sentite, no, non conosco mica la parola che si dice, e che abbaggia se come a vostra,
2: no.
1: Alors, penso che c'è un décalage, perché oh. Tu l'avevo mica parlato.
2: Allora.
1: Ma c'è un décalage, on se c'est la main dal telefono.
2: Sentite,
1: Chantal, allora, Badiavaridiamo subito da Bruno, e mi ha detto in tanto, perché un po' mica parlato così. Donc, Bruno, se tu mi senti, cerca di ridiamo per piegare a Chantal, così no, non ci capiamo mica, e quando rispondo, è sempre un tracciaio parla, non è mica colpaso, gli è che il sistema gli è così. Donc, mi ha cercato di ridiamo. Intanto, allez, Piemma Giuseppe, poi riveneremo con Chantal. Talobo. Giuseppe, saluti in Bezzani.
3: Oh, io anche, vi saluto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
3: Saluto a Liliane e a Chantal.
1: Yeah, che mi ritrovo da
3: capo. Allora, ciò che lo le dico, noi chiamiamo Eva Meschule.
1: Eva Meschule?
3: Oui, quando c'è il fuoco, dans le gala, tu entres pour Eva Meschule. Ma tutti i paesi cambiano.
1: Oui, ce qui si chiama in francese des flamèches.
3: Noi chiamiamo così.
1: E via mesce. Ma in corso non so mica, allora mi scappa a Barur, non mi viene più, ma domandiamo di noi ai nostri amici se li ha conosciuto.
3: Oh, io anche, qui è meglio conoscere mica.
1: Ah, questo sono d'accordo.
3: Io quando vengo una ufola di evento, a Stepica, mi penso subito a qualche scemo perché i voghi sappiamo come vengono, io. Lasciarlo parlare giustamente, sapete che come un piccio amico.
1: Beh, un piccio amico, sì, ben,
3: No, l'abbiamo provata. L'abbiamo provata. In darba secco, come un potete mica mettere voi.
1: Ah bon?
3: Anche io dubiti, anche io.
1: Non l'abbiamo mai provata, io, ma sono assai dubitoso.
3: Ci chiediamo possibile.
1: Ah
3: noi l'abbiamo provata, in darba secca,
1: Beh, mettite, piede un moccolo, uietate nell'erba secca, se bruci appena il vento, un bego mica con muecchi, un po' mica piccia fuoco,
3: Uentata va a spegnere un moccolo.
1: Ah bon?
3: No,
1: bon, un fumo più, dunque, non la posso mica bruciare, ma...
3: E giustamente, i pompieri con noi discutavano, è un nemico possibile.
1: Ah, se li
3: dite con.
1: Se li hai fino ai pompieri,
3: se li è qui e aprono dietro la vettura, rampano un occolo e picciano fuoco e i pompieri dicono nemico possibile.
1: A verifica contun, che voglio mica mettere in dubbio la parola dei pompieri, ma
3: anche avevo dubito,
1: mi va assai spropositato
3: di noi, di noi quando la contavano di noi è portanto.
1: Sentite, aspetteremo forse altre spiegazioni.
3: Queste cose non è giunta a dire.
1: Ditemi.
3: Tutta maniera, tutta mattina tanto orta, ci va tutti i mobili qua dell'inguerno, si va a va. Dopo una settimana già avevamo giù la luna beccia, o in tutto, dunque la settimana che bene, e tutto l'orto è piantato, va. Ecco.
1: Ah, dunque si
3: deve... non riposa mai. Mamma ha detto a me, non riposi mai con tu, mamma che?
1: parliamo di Bumade, riendo con la nostra amica.
3: Chiediamo sotto di Ranciche, beh, e io non so mica Ranciche.
1: No, so che non so mica Ranciche, perché Ranciche ha di un senso di un'ora, qualcosa che sente, un'ora particolare, non mica unicamente qualche sia che gli è stizzico, che gli è...
3: Io anche, soprattutto hanno tutto presunto. Ho nata la pancetta quando le gialle gli arancica
1: tanto sì tanto l'olio in uppo sente appena così ogni tanto
3: esattamente
1: l'olio in uppo
3: ma io dico giovente da un paese all'altro cambia incredibile.
1: Ah beh ci ne abbiamo basi tutti i giorni.
3: Boh, vai a lasciare la domanda allora.
1: Allora,
3: aspettate una seconda, so che giù sta di sera o attaccano mi e cimice.
1: Ali, addio.
3: Un'era con una pomata che la tocca, ma. Perché lei viene in settembre.
1: So chi.
3: Non si scordano mica.
1: Sotto qui noi un paese, il cinesi.
3: No, io da Osto no, eh.
1: No, da Osto no.
3: Di settembre.
1: Non ho visto tre o quattro così durante un mese, ma so che a di settembre è mai simbaiti da se cose gusti, eh.
3: Non si scordano mica, eh.
1: Ah, no, gusti no. Allora, so ciò che manno a memoria.
3: E poi puzzano.
1: E chi puzzano? E questa, io non sono mica cattivo e cattivo, ma è bene che capiano un'ora.
2: Famiglioule.
1: D'accord, ben voilà, si, et ciao, Gusti.
2: Allora,
1: perché una galugina c'est une instance. Ah, poi c'est une flamèche aussi, une escarbille, je dirais, francese, piuttosto.
2: Ah, una galugina, c'è chi scrizza, una
1: faccia. È qualcosa che scrizza.
2: No, questa è la genera che dicevamo quando dicevo fuoco.
1: Beh, voglio dire.
2: Ma una galugina. Facendo fuoco. Pare un coso di neve, c'è di flocco di neve.
1: Insomma, non conosco mica la parola, dunque.
2: Vabbè.
1: A dire danni a
2: volte. Non dice un adum, ma noi. E chiamiamo così e va a vivere.
1: È ben interessante, vi ringrazio.
2: Ecco, dopo, è ugiongole, sapete se lui è ugiongole?
1: No.
2: Una ugiongola, una chiontara. Ma comunque?
1: No.
2: Poi mio, io dico che parole...
1: No, e poi abbiamo qui difficoltà a capire la scrittura, dunque abbiamo domandato di...
2: Allora, beh, UGA, O-N-G-U-L-A, Bujongula.
1: Bujongula.
2: Una Bujongula, sì.
1: Conosco un Cujombulu, ma se mi casi lì stesso, una bossa, c'è radio, eh?
2: Ah, una bossa. Eh beh, quasi lì stesso.
1: Ah, d'accordo.
2: Noi abbiamo una Bujongula e quando le ci pungono le zinzale, come sta banetta, che mi gonfiate, vedete?
1: D'accordo, allora di muovere, allora conosco la parola, pronuncio di un'altra maniera, ma è lì stesso.
2: Poi c'è Bujongulu e noi abbiamo Bujongula, abbiamo femminile noi. Vedete?
1: Mm-hmm.
2: Allora, è come una ghiantara, gli stesso, una ghiantara.
1: Una ghiantara, no, se mi caso che lì.
2: Ghiantara, beh, gli stesso a fare come una ugiongola.
1: Ah, d'accordo.
2: Mi ha fatto una ghiantara, una ugiongola. Allora,
1: una ghiantara, d'accordo.
2: Una ghiantara, C-H-I-A-N-T-A-R-E.
1: Questa gli ho capito a scrittura, una ghiantara. Voilà.
2: Dopo c'è niente racconto di scavizzo, perché c'è di scavizzo, che sapete.
1: Allora, con delle scavizzo, no? Come esattamente?
2: Ah, come le scavizzo, su di te, come le scavizzo, tutti i garnemont, facendo tu.
1: Ah, con delle appena un pacciugolo.
2: Come un pacciugolo, no, io è scavizzo.
1: Scavizzolo, d'accordo, beh,
2: diciamo a cuvente,
1: no, forse chi si dice, ma io non sono mica adulto, sono mica una enciclopedia.
2: No, poi non me la dimentichi mai intesa, mai
1: no, scavizzolo, sino a oggi non penso mica ad averla.
2: No,
1: ma mi posso sbagliare.
2: È scavizzo. Dopo una abulidrina
1: che non è mica a dire che si ne va là.
2: Sì, è marecage.
1: Quando la vala a vanga, io raggio,
2: d'accordo.
1: Può essere di nuovo un terreno che si ne vale, non una bulidrina, se non dico mica scimità.
2: Può essere così, ma è piuttosto è una casa, quando voi viaggiate, devi mi funzionare, vedi, una vanga.
1: Ah, d'accordo, allora. È mica piuttosto un pantano, così?
2: No,
1: per me la bulidrina è piuttosto... attenti, dopo...
2: La bulidrina?
1: D'altronde, ce n'è chi vede avalanche, dicono anche la bulidrina, allora, se buono...
2: è sempre qualcosa che si ne parla.
1: È qualcosa che si ne parla, ci si deve dire.
2: Voilà, è così, E voilà, dopo,
1: allora, un'ultima, perché c'è assai il mondo da ridere.
2: Allora, un'ultima, un pare manco da cui rimane.
1: Ah, questo
2: si dice l'espressione.
1: No, non parliamo ancora.
2: No, allora, non so di cosa parlare, mi la metto lui, non parliamo ancora di quel mondo, e faccio a Guglielmo.
1: Ah, mi pare che l'ha io a Susan, se non conosce mica l'espressione.
2: Se sia che una, o l'altro, un comune che dice, dice, oui, mi parliamo ancora di quel mondo.
1: È bella questa.
2: Voilà.
1: È bella.
2: E là se ne faccio quante cucine, poi sarà finito.
1: Questa conosco noi, perché se non pianta mai gli va esulio.
2: Ecco, ne faccio quante cucine, quante ne faccio, ecco.
1: Bon,
2: Giancarlo, vi faccio, va bene, già tutti.
1: Un abbraccio in noi e mi salutate a Bernardo in noi, Allez, Allez, due Stefani e due Oricinchi da ridere. Prima c'è il primo Stefano in corte, poi il secondo era in sotto. Stefano, salute.
4: Saluto, Ion K, va bene.
1: Io non c'è male.
4: Quanto l'anni sa?
1: Tutte
4: se... Non ci sono di cui, perché c'è un pacchetto bagulho.
1: Io ce ne assai, e poi ce ne sarà forse torne un cui più.
4: Gli sgaiuffi,
1: forse gli sgaiuffi che come scavizzo.
4: Ciò che chiamano culapace.
1: Noi tempi i scrianzati.
4: Dicendo la pace. Voglio rendere un omaggio a Michele Verici. Vuoi dire così, sai che non puoi improvvisare Michele.
1: Conosco di fama, io giro.
4: E c'è un mio amico, Minello Asco, che le ha fatto un omaggio.
1: Ah, d'accordo.
4: Allora, voglio rendere un omaggio.
1: Con piacere, stiamo assenti.
4: A Michele Verici. Non fossi non confusse e tenere so promesse, si puoi avere muse, di un migni che le stese, tanto con le strusinco, mettimi a orde e tese. Voglio andare a cercare in cuore, muse via de sincere, così da improvvisa ore, con rispetto a su maniere, tenga di so di un tirosio, chiamato da overe. Per me di moe da asco era un'obbligazione. Sarebbe giunta alla Pasqua di un più neguglione che tanto Dio Michele li portava affezione. Mi ricordo che alla Santa, quando mi fece in paore, l'emozione da manta stringia canile e cuore, ma chiamate mi ha risposto e mi ha fatto stanore. Tanto era un principiera, dispremermi musa corsa, e l'amore stenza il chiera, dede volontà a forza e da tanto gli di musa acquistò qualche riscossa. Il suo marmore è un segno di valore e di gioia di oggi avremo per pegno canti sereni e per la storia, e un bagno letto inteso tutto mi per ma memoria. Ecco.
1: Donc un omaggio
4: a
1: Michele Veri e o Bue du Rusinco. D'accordo. Beh, ridurremo in noi la sensibilità di diminuire l'Ugostia, l'usi chi sabbia in noi manidia e rime così.
4: Non so se ti ho dato conto una sera quando è giunto in Pigna.
1: No.
4: Che mi risponde a me, ma scontro in... Io era bellissimo la rossa, vedi?
1: Yeah.
4: E me la rientra di scontrato un mese, ha detto che è facile. E ha detto, mi ricordo che tanto non c'era mica la strada con la Nina, vedi?
1: Mm-hmm.
4: Si passava per Uruguay.
1: Yeah, yeah.
4: San Colombane si volava. Ha detto, stati stasera che mi ha lampigna. Ha detto, ma sta. Ha detto, stai in casa. Sono stati, mi sono curato con il lumpigno. Allora, da che le giunte l'hanno attaccato vita, sai?
1: Yeah, yeah.
4: E domenica ha risposto, quando lui cantava a Vampa era un silenzio ieso, la sentivo improvvisare e rabbai sei vesa, che la poesia corsa ne va detta manta offesa.
1: Vabbè, non era mica gulato ben nulla.
4: Ma quello che le ha attaccato era un cugino carnale,
1: ah.
4: Era un brocio.
1: Ah, d'accordo, io.
4: Prima che avevo coso un pezzo a moneta, sai, c'è l'orteria.
1: Io gli ho aggiunto a suo barla, non tu strao, questi...
4: Impuisavano tutti, eh?
1: Yeah, yeah, yeah.
4: Minero, poi c'era Violi Minero che impuisava. A mamma Ambrosio.
1: Di nu, ah.
4: Vesperini, era maritato con gli amminciani.
1: Ah, yeah, yeah, beh, dopo non hanno mica abbiato un hotel nell'isola.
4: Yeah,
1: ah, yeah, beh, io conosco a una, io ho fatto la sua conoscenza.
4: Amminciante, era un omoso. Erano amici qua, perché era pastore che nasco e li abbiamo l'agnelli.
1: D'accordo. Allora, ste... beh, ti ringrazio per questa poesia e per una bella giornata. Come?
4: Ti lascio passare là, ci saluto a tutti.
1: È detta, lì, un abbraccio, a beggi. Allora, la duetta, un altro Stefano, pure dai no, che si trova in sotto, ecco, saluto, Stefano, buongiorno.
5: Buongiorno, come andate?
1: Ah, beh, senti, mi faccio gran piacere di ridro a Bino.
5: Ecco. Ah, sono piaggiato una settimana.
1: Ah, d'accordo. Donc, è divenuto di Va o Golanta.
5: Voilà.
1: Bon, d'accordo. Bon, beh, tanto me, tanto me.
5: Di Valà un giorno.
1: Ah, o Biodore di Valà. Allora, i Wastiacci dicono tutto il contrario, ma o Biodore di Valà.
5: Vabbè, date che è una stagione che viene.
1: Eh beh, yeah. Sarà forse Berigula più tardi.
5: Bon, già saluto a tutti che sono passati.
1: Yeah.
5: E aggiunte le cose interessanti a Cucciumbula, non fai l'ultima a Cucciumbula.
1: A Cucciumbula, beh, dove ti ho riconosciuta?
5: C'è ancora una parola, si dice un pupugliono.
1: Ah, allora, un pupugliono?
5: Un pupugliono. Da boss.
1: Pupugliono, d'accordo.
5: Pupugliono.
1: Ma la conosco mica questa, io.
5: E dopo è a Pudetrine, come è stato detto, un ebullement.
1: Un ebullement, un glissement de terrain, enfin, mi bar.
5: E una cosa, quando dice una donna è fatto un pinnello, ma al contrario dice è zoccato di pinnato.
1: No, questo è manco noi, è fatto un pinnato. Noi... No, questa è manco noi.
5: Tanto
1: complimento. Boh, io mi permetto mica di sta movaccia di parlare così, ma poi io vi qualche se che è fatto o bene, forse a bodi di
5: quel.
1: Poi è bello niente. Boh, allora riveniamo a usire, vedi.
5: Boh, allora, dopo di salutare Stefano che è passato non c'è mai ieri, si dice un appascio.
1: Ieri la giuntesa di
5: Michi. Io non sapete quelle cose, l'indiano mi pare, attenzione.
1: No, non penso mica, non penso.
5: Mica direttamente, perché la pace era in Parigi più di 100 anni fa.
1: Yeah.
5: C'era una specie di bande di giovani.
1: Esatto, yeah.
5: Che scattasciano tutto, scappano tutto, quello in Parigi, e si chiamano le appasce.
1: Beh, d'altronde, forse... Le voyous. No, ma c'è un film di Thierry de Peretti, uno, se le, penso che le primo o secondo, la chiamato la pace, hein? E si basa, seguita un po' i giovani, che bon, vanno le soie, e ridurremo sul nome di la pace, questi.
5: Ah,
1: ouais,
5: questo era in Parigi più di 100 anni fa. Io dico, sgagliuffo, di nuovo, c'è ancora una vecchia parola, non si sente più, si dice un coso, uno strippuso.
1: Ah, un strippuso?
5: Un strippuso, questo è uno strippuso, ma è un voyouf.
1: D'accordo,
5: io. Mica una persona... Se ti ho 2 minuti per una poesia.
1: Ah, ma con piacere che ci avete mancato, io.
5: E io, puppa.
1: Allora,
6: No, questa è un'adattazione che gli ho fatto da una poesia magnifica, magnifica di Victor Hugo.
1: Ah, la Giulietta Erisera,
6: La poesia di Victor Hugo si chiama O je fus comme fou, e parla quando ha perso la vedova.
1: La viola,
6: che se n'era morta, e gli paria di vederla dappertutto, di entrare in casa, a cercare e...
1: dopo è diventato, non mica diventato, ma poi lui, quando lui si passa da tristezza, da bene a una bene senza misura, a quasi a scimmia, totale.
6: In francese si chiama O je fus comme fou, e dire la due chiamata sono stato così scemo.
1: Sono stato così scemo, allora stiamo a senti.
6: Sono stato così scemo, io na primi. Disgrazia di pinghia, tre giorni a mischini. Avo tutti da Dio privi dell'indomani, babbi, mammi, avo scianima, abbattuto i medanni, tutto ciò che risentii l'avete campato, volendo vedere i fronti, una pietra spaccato, innanzi di ripradimi in un crudele momento, i miei occhi allacciati all'infamo spavento. Ma Dio non ci credia, prevenendo, ma come sarà Dio a far nascere un sfatteggio senza nome? Che faccio che non cuore la dispero si pesa, e io credo che tu fossi un sogno affeso, che non se ne podia essa sola andata, che si sentia ridere una stanza al lato, che mai un po' di essa che tu fossi stata morta. E ne ero pronta a vedere la franca qui sa porta. Ho conto volte a giudito silenzio, ho sentito tutti, ho trosto di acchiavi, la somani tenuta. Aspettati, a Santuena, la chiede mi ascoltare in qualche dopo in sua casa, a Vali sarà. Ecco.
1: Aggiù bello di Sarizza, non da chi disente la ieie, perché quando è boide che so più mette a già a sentire chi bene, e tanto gusti è passato dell'altro campo, quello di Ascimizia, e forse quando lui si batte qualche sia i garbo, gli di un sintimo che
6: sentivo trosto di acchiavi.
1: Mi rendete conto? No, ma vi felicite perché già il francese agonisce e poi è un cabiobera, assai conosciuto, ma in corso in lì ha dei. No, un altro risalto, mi posso permettere, e felicitazioni.
6: Quando a detto che scritti così,
1: ma pugliate non ta qualcosa di facile. Non so, ce l'avevo con tonco una griega da lente, ma voglio dire, felicitazioni. È interessante di vedere le muette, già che quando la lingua dice quasi gli stessi affari, ma voglio dire, a queso parole soie, francamente,
6: di di la stessa cosa, ma
1: voilà,
6: non
1: trovo a modo sto semplicemente. E beh, ostia, ringraziabile, assai.
6: Grazie, prego,
1: buona giornata. Allì, ciao, piacere, abbece. Allì, e poi, alla già ringraziabile. L'Orizzin crea una pazienza. Prima Amado che ha salutato, e poi Lorenzo che passerà da Rido. Continuiamo insieme e passiamo bene a Barada con Amado, giusto appunto, con saluto. Buongiorno.
7: Saluto io anche e saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Come va?
7: Sempre così, sempre non negando.
1: Bon, mamma, vi lascio la parola con piacere.
7: Pensavo ai tuoi San Ben.
1: Allora, lui è stato via ad un bastia per raggio di radio personale e provvisionale. Era previsto di quella, io abbia dato un giorno di congè apposta, ma sabato passato abbiamo dato una telefonata, abbiamo mandato un abbo, l'hai visto?
7: Siamo quella di Basinsano.
1: Ah, d'accordo.
7: Ma è più d'anca che me.
1: Ha fatto San Pedrone tutto, sei stato.
7: Ma ha raccontato con l'Ando.
1: Oh, non voglio mica da sua età, no, ma no, ha no, già no. Un'età o no?
7: No, ma mi si chiama, per la sua età ce ne sono parecchi che stanno a
1: rito. No, vi dici d'ello e francamente, felicitazioni.
7: Eccoci. Dico a Liana che se la tocca e Pezzole, ha pagato non mica lontano.
1: Ah, bene, giusto, mica giusto da rito, ma due paesi obu.
7: Eccoci. Che la seconda si burro sarà ricevuta come
1: di tutta maniera un po' mica andare più lontano che la parada.
7: una camera qui.
1: O così non ce la gratia più o fiume, qua giù.
7: Salta a peo al Dio Rizzo.
1: Io questi faranno due boi, dopo regolate.
7: Eccoci.
1: Bom.
7: Ma vediamo, in due noi la flambescia di Aveccia.
1: Ah, d'accord.
7: Oui, un plaisir d'escordato, ma sapete.
1: No, sapete perché dico così e faccio, ah bon, perché quando lui c'è assai calore, in occhi l'aria sì, è appena dormito.
7: Dimo, balla la vita.
1: Balla la vita, ma penso che c'è una relazione, vedi?
7: Sì, quando lui c'è assai calore, che lo sorte, per esempio,
1: e forse che la gente...
7: Don Cagiamo.
1: Esattamente. E forse che c'è...
7: Balla la vita.
1: Ora, e la vita...
7: Quando c'è fuoco c'è... Giungono e invece,
1: e forse si può ridurre la stessa vigore, insomma, sì, sì. D'accordo. A invece. E qui, sì, non mi deve tu.
7: Invece se la c'è niente da ridu, anima, questa è un'anima di corno.
1: Ah, allora, una dentuella questa, no?
7: No, oh, di una persona che ha un anima di corno, può essere appena fiero, ma di una persona cortese.
1: Anima di gorno, hai capito?
7: Sì, un'anima di gorno, ma di una persona che così mostra appena fiero, ma è cortese.
1: Ah, beh, vedi, pensavo al contrario.
7: O Danegaro come l'anima sua.
1: Sì, questa conosco. Sì.
7: È un giovane pieno d'anima.
1: Sì,
7: un giovane pieno d'anima che ha tutte le sue forze.
1: E mi conosco così da più.
7: Io non mi caccio più da danza.
1: No, perché si è già rubato.
7: Canta, recita, scrive con anima.
1: Ah, è di noi.
7: Con anima. Dopo... Empie l'anima di speranza.
1: Di noi.
7: A buon anima di uabugia, un'anima di uabugia.
1: C'è questa maniera, un'espressione.
7: Di un consiglio. Mm-hmm.
1: Puoi dire anche in anima, io sono andato a dubbiare questa decisione in anima, come puoi dire, in mon âme e conscienza.
7: Ecco, c'è questa in noi. E saluto a Giuseppe da Lata, spero che lo aggiusti passare le sere informazioni che non c'è mica stato un pensiero in duello.
1: Beh, spero che no, poi ha detto che allora so se lo si trattava il vogo di due giorni fa o se lo ne picciato un altro non lo so, ma
7: non so perché non c'era mica dopo l'unico chiamato, ma ha fatto la progressione a due ore l'emissione dopo era passata
1: no, ma si può mica lottare contro San Bertoli
7: no,
1: più forte che l'emissione
7: tutto con bene con l'Ortolano.
1: è vero
7: ecco, vi saluto
1: un nostro paesano.
7: E beh, un saluto e un saluto a tutti i nostri.
1: E detta, allora mi ringraziamo.
7: A beggio.
1: Allora andiamo, tocchiamo i biazzoli con Lorenzo. Lorenzo, buongiorno.
8: Salute. A tutti, quelli che sono passati e quelli che stanno assenti.
1: E a ringraziarti per la pazienza.
8: La pazienza l'avevamo un'oretta. Mi aspettato due strade, non so quanto tempo, non so un po' di video.
1: Dunque, io
8: siamo mica a questa vicino.
1: D'accordo.
8: Sai come l'ha detto mio compare?
1: No.
8: È giunto un giovanotto via Biagia. Ha detto, chi lo è qui? Non passa manco il telefono.
1: Allora.
8: Porta Dio. Ha detto, allora non passavo il telefono, che non passa manco il buono, non passavo il telefono. ha detto, parliamo così, non passa mica il buono, vuole che tu passi il telefonino.
1: Dopo, ognuno ha le sue priorità.
8: Io non ci mi vedo di un buono fresco che è il telefono.
1: Mi pare.
8: C'è uno che fa di scudare, anche per queste viaggi.
1: T'ha di ahi che il telefono può aiutare anche in caso di pericolo, è importante.
8: In caso di pericolo, ben sicuro che è importante, ben intesa. ma nei tempi, quando è considerone, per tirare questi roghi, queste macchie, queste montagne, questi roghi, non abbiamo anche.
1: E so che mi vuole sempre sapere dove è Giappo. Rivalerà, aggiunti ne va.
8: ma tu sei marigno, perché con questi pantaloni corti, la zona hai fatto un sbaglio. Hai messo tutto un mese senza pantaloni. Quantunque, ho spugliato questa montagna, questa mare. Allora, restiamo le nostre sciaure, questa è la nostra mesurerie. Allora, ringrazio l'amico che ha chiamato ieri e che ha detto un nome di Basciale.
1: Ah, i Basciali.
8: È una bella viura di ciò che parlavamo io, non sono mica tutto il mondo a servitato, ma c'è di noi una bella parola, beh, che non si più mica in de noi, ma questa,
1: ma
8: ognuno parla con la sua maniera. Ma veramente, veramente sono stato contento di ai giantese, poi ne manco parlato anche noi, ma ne parliamo meno un'orizza di Ubasciale che Urugu Basturesco.
1: No, no, ma i Basciali hanno due sensi, se posso dire così, quello di un casero come due noi, e poi di nuovo un podio, e lì c'è un Ubasciale, e dopo c'è un nome che segue, ha già spiegato a Barrettiotto, il nostro amico Isotta.
8: Ma c'è un bello nome,
1: magnifica, magnifica.
8: Il nome Barulla, forse mi sbaglio, è appena nome Barulla, come lo si dice.
1: In tutti i casi è magnifica, no? E poi dice tutto, dice tutto.
8: È come un Ugo Basturesco, forse io mi sbaglio, io non so mica tutto, so come ognuno si sbaglia, ce n'è sempre uno che si sbaglia più che l'altro, non è mica grave.
1: No.
8: Ma un Ugo Basturesco può dire un luogo dove sono io per le montagne, come Bigo, come Moracche, o Guimo Cavalli, o Bodi di Nu, un luogo pastoresco, vorrei un lugare in due un pastore gampa, in due lo faccio passare gli animali.
1: No, ma c'è. È abbastanza chiaro che si capito, voglio io.
8: Ma per quanto mi faccio piacere perché sono due livelli nomi, nomi o maniere di parlare. E mi ha fatto assai piacere che questo amico dare da me che ha giunteso poco perché si scombatte sempre a parlare, sono rimanuto un darito a sera e mi ha fatto assai piacere per questo che io gli chiamo. Allora, chiamavo Inu per dire che di noi Inu o Ionca, forse un nome ti scucciato. Si chiamano Evecchie quando luce una fucaraccia e che Evecchie vertenu per luce un luogo di vino o in giro ai paesi.
1: No, a essere onesto, francamente, non penso mica, forse la giuntese, ma in tutti i casi, ma mica, come posso dire, ma mica dopo, non ho mica un ricordo di averla intesa, questa, a essere onesto io.
8: Io mi vengo i menzioni quando li parlano, beh, c'è un poco per sti roghi, ci guarda, faranno i vecchi.
1: Ho capito,
8: Dunque, c'è una parola che noi i pastori ampiche massai, che abbiamo sempre un pensiero quando le animali sono fuori, quando i veni, che lo junghi un fuoco e pisemmo sempre un gabuncello spesso, soprattutto in questi momenti.
1: È vero.
8: E si chia. Allora, bacio a tutti e a presto.
1: Allora, una bella giornata a te, poi forse a domani o dopo domani, quando avrai qualcosa di... Voilà.
8: A presto, a beggi.
1: Sono 3 ore e mezzo, a 3 ore, ma è molto un po' di diamma, in 10 minuti si neggiano a fare. Giusto per dire che oramai abbia 2 minuti ogni giorno, a 3 ore, per sentire... Digerai un riassunto dell'attualità in due noi, da qui a poco avremo Guelen Battini, ma continuiamo che avremo le telefonate e ci verrà Battisto. Battisto in Grossetto. Battisto, cosa saluto? Buongiorno.
9: Buongiorno a voi e a tutti.
1: Salute. Allora.
9: No, allora vi ringrazio per la canzone di arrivare.
1: Era questa che poi ci ade, eh?
9: Era questa, ma che ne tanti, per furti di nuovo.
1: Ma questo è forte quando o abusine o chi o mettono dell'avion, bon, dice.
9: Ultore Simeone.
1: A so chi si trattava di suo personaggio.
9: Eravamo il culto. Boh, allora, ormai mi sono sbagliata. Ho visto Liglia Pasera, e anche mi ci vuole andare in spalle di visti, di cavalli di Suiz.
1: Ah, d'accordo. A Cimicicura, io questa conosco anche io.
9: A Cimicicura, vivo. L'avevo conosciuta bene. Ma dopo noi dimmo un rigione per i visti, sono rigioni.
1: I rigioni sono...
9: Rigioni, vale...
1: E regione, certi sono regioni.
9: Sono
1: i luoghi dove li baciano gli animali.
9: Quando sono più usati, sono regioni. E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E qui? E q Voilà.
1: Son traccia di rivete se lo gira altre cose, forse a domandabi. E parole che sono state aspettate, che vieggio, perché va di ubbia ad un ebo che.
9: Pulitrina, questa ricerca non qui.
1: Ah, a Pulitrina e Giade. Come vede se a gente con dello gel l'incendio o fuoco, so chi amma due.
9: I gallucci do fuoco.
1: Ma qui è gallucci non è mica unicamente per un germino, un chaminè, no?
9: No, quando c'era un po' lontano, non c'era mica l'uso di filetto, di d'arba, di suente, dopo se le erano...
1: Ma poi le galluci ne sono accese, so...
9: sono accese e rimettiano un po'
1: questa, comunque, questa sì. Allora chi sa di capito, e invece so accendere chi bollano così e chi scappano da un fuoco, ma forse non c'è mica pericolo di bici a fuoco, donna. Non so,
9: io no. Mica, certe volte se devo... un coso di pino schiatto un castagno che mette un fuoco a 5 metri.
1: Questa sì. È vero che il castagno schiatta con dunque è conosciuto anche un pino
9: un pino di no
1: ce la fa a caso per gas che hanno isolati in legno
9: è vero.
1: Ah, sempre, ci metto una specie di baraventola davanti.
9: Ma il tempo fa certo si bruciano i cosi, in chi castagna andante, i ratti.
1: Yeah.
9: E qui tu li assorbiamo, perché
1: ah,
9: una casa mette poco una ratta, in chi castagni secchi.
1: Ah, beh, yeah.
9: E qui, e i vecchi erano qui, no?
1: È bene.
9: Allora,
1: c'era
9: un po' a fare a
1: sapere, ma... Boh, sentite, maniera, tutti i giorni, io non pago, penso che...
9: tutti i giorni impariamo qualcosa.
1: E poi ci permette di non dire droga a vecchie parole, no, che non si sentono quasi più.
9: Esiste.
1: Io chi so perse, so... Penso che ce ne di più perse che a...
9: Oh, sapete, è 40-50 anni non ne sentite più, invece non so più qui, l'anziano.
1: La struia era in montagna, con una baghe amiche, e un so più su do ritrova una parola, e mi riunta a sera, vede, dunque... di sicuro ne parliamo mica tutti i giorni, allora...
9: Sicuro, tempo... cioè non dite mica tu suente, non mi interessa.
1: In casa io girebbe il funzionario una penuccia, che mi è rivenuta a sera. Ma bon, tutto si può ridere, è così.
9: No, tutto no.
1: Bon, beh, sentite, vi prego una bella giornata.
9: Era
1: fatto
9: un caldo pure.
1: Ah, allora torna oggi e domani si aspetta.
9: Domani
1: al di là di 40.
9: Un caldo terribile.
1: E soprattutto non abbonta sultana l'isola, tutto circondato di brutti vecchi, gusti. Più di 40 davvero, più di 40.
9: Sì, ma
1: un po'
9: questo faccio
1: sempre
9: più caldo.
1: Ma di noi non la iacino in domani 39, 38. Bon,
9: un batto le raccolte.
1: Ma aspettiamo un cambiamento di luna. Bon, fabbieremo.
9: Beh, faccio vedere.
1: Batti, vi ringrazio.
9: A presto.
1: Allì, da qui a poco, stiamo a sentire Fanfanchez, Arichinese Radouman e Fanfan Cosaludo. E ridroeremo Biridroe Radio, dopo l'attualità, chi è la d'intervenire giusto a Boa a Fanfan con Hélène Batti, un piccolo bonto, un dialetto per parlare dell'attualità. E giusto da ridribieremo, a Moïja, a Calchissi, a Francesco, che ci chiediamo, da l'ora, ridroeremo da qui a poco.

0: Fredion med kusso isku triton alle andemon calbi c'è Gérard qui ci aspetta. Gérard, buongiorno
1: e saluto a tutti.
0: Saluto a voi
1: e a tutto il mondo, all'equipe di Lidia Austria.
0: Mi ringrazio, mi ringrazio.
1: Ditemi un poco, era per dirvi, bon, qui Rudo Santa Cina, come l'abitudine, un po' con l'antepastiglia, era per dirvi, poco versi oggi, a Vunena, e come voi dite oggi, a Vunena era sotto nella paglia, nei carmini, a Boba, tutta questa Boba Gustica, ed a me veramente a Vunena.
0: Precisamente, dimmo la stessa cosa, ma di interessante di tu, da su già su nome, a su fenomeno, su bussui così, quando lui già gente era in lui, e Berghi, e fu l'ena che si ne va in l'aria, che parte in l'aria.
1: Fu l'ena che si ne va a cernare che la sia di, quando lui si nei tempi, ufeno, l'affare di genere, è fu l'ena.
0: È fu l'ena,
1: è un cammino stesso, quando le provate a cernare tutto che colle, è fu l'ena in lui.
0: E d'altronde...
1: Non è casualitato a... La prima volta che hai detto, no, poi ha detto un altro che mi ha messo io non so, a me che hai detto,
0: allora, no, so che è lo diamo a Vulena, no, certi dicono è vecchio, no, quando lui c'è sta gente era in così, chi parte in l'aria, in orezza di
1: Vulena,
0: è Vulena, ma so di noi è vecchio, dicono è vecchio.
1: È vecchio, voilà, se sono d'accordo, ma voglio mettere poi a sapere anche io perché mi interessa.
0: D'altronde, Gérard, forse agonisci da Gonzona di Tintin Pasqualini. In faccia l'uvugone e cinderoso chi fa c'è più fulena che calò. È bella questa, ora mi rivendo la canzone. Siamo
1: accordo un di Ugo.
0: Boh, allora, che siamo accordo tutto a bè.
1: Eh beh,
0: so che ciù, perché
1: non pensi tu che ho capito, perché
0: domani non c'è noi in lui. Io so, domani è dopo domani in lui, dunque.
1: Questo si dice uno.
0: Si dice uno con piacere, sarà.
1: Buona giornata, merci, ciao.
0: Merci a voi. Continuiamo con Pierre Pedro che si trova in Bastia, li vemo passare a Barolobe, buongiorno.
2: Salute.
0: Salute a voi. Chi c'è?
2: Perché... Le noi, ma in Bastia cioè, ci sono i virigini di noi.
0: Allora, chi sono i virigini?
2: I virigini sono, i cosi, si può dire ancora quello che parla di Carmino, sapete?
0: Yeah.
2: I virigini. E conducere i voghi, chiamiamo i cosi di Gulano.
0: Chiamiamo le virigine. Beh, gli stessa parola che è stata detta al principio dell'emissione da Gantalino, se voi l'avete intesa.
2: Sì, sì.
0: Di quasi quasi gli stessa.
2: Sì, la pronuncia è forse mica gli stessa. Di bande regione, vero?
0: Sì, no, ma c'è una piccola differenza.
2: È sempre gli stessa, infatti, per me.
0: No, no, ma si assomiglia a assai, sono quasi gli stessi. Sì.
2: A distanza delle regioni, dunque...
0: Ma Chantal è di Vigarello, non è mica troppo lontano da Bastia, è noi,
2: È vero, di Vigarello.
0: Ah, è di Vigarello, di Sovello Baese, Gustier.
2: È vero, a tutti i paesi di voi.

0: Barigione, che c'è? A Marina, non ce n'è parecchi, non conosco mica tutti. Eh?
1: La pedina, non so mica se.
0: Ah, la pedina di Pedra Gurbar. Della Strabert. Bon, posto che siamo un circo, gli ha salutato Marco Andrea Castellani. Ecco, saluto. Di Usischese, un amico Usischese, ecco.
1: Di Ribi a Zegida di Dartu.
0: Ad arrivare allo sport a fine della settimana e poi le mari droite di Nuku tutti come voi sui isodrawai storia un giorno una canzone eccetera qui tu as sapere come va alle sciva qui tu as sapere fa tutto
1: Poi
0: di alle sciva è bugiarda, sapete che si dice che è bugiarda come alle sciva, dunque c'è sempre malfida sui appena.
1: Ecco, alle sciva c'è un rosso, lave più blanc che blanc.
0: Ah, questa dire un slogan di l'anni 80.
1: E bon, vabbè, e chi ha venuto per Sgaiuffi, e no, l'avevo detto di già. È stato battezzato di Galeotta. Io sentivo.
0: Scusa, siamo stati tagliati, come hai detto?
1: A Galeotta, San Galeotto. Io sentivo che conduceva i sgaiuffi, che facevano rimore e tutto. Galeotta, gli ha di là da. Ai dovaranti.
0: Ah, Galeotta, oui, garnement. Sì, oui. Voilà. D'accordo. Ah. Oui. Ah, questo è bello, un Galeotto, d'accordo.
1: Hai visto, fa un battello battezzato così.
0: Ah, la Galeotto, quello di Compagnia Rosa.
1: Non so mica se gli stessa fa.
0: No, perché c'era un rabotto con un battello, non dico mica, se mi sbaglio mica. Quando era noi Gesù un vecchio battello, a noi Gesù lì su nome Gusti, forse chi Galeotta è qualcosa così non mi sbaglio mica
1: per compie lui i due chitarristi un trombettista e hai una pensata di Nicu ma niente se lo vuoi di intervento per capire due gunerie
0: gunerie no perché sono mica gunerie che lui c'è dice a fare serie guarisa vedi c'è una differenza
1: no è vero c'è gunerie perché facevi dei anti no ma è vero che
0: è fine, una vinezza, un spirito vine, so pochi come, io ai gumo a ben so pochi che hanno
1: gerbero.
0: Io conosco abbastanza. E di nuovo compare l'emissione, lo salutemmo,
1: se lo buon intervento ti porta bene.
0: Le lampe monadia, ma so che ci segui ogni intanto e lo saluto donna. Senti, voglio lasciare perché c'è appena il mondo e poi c'è assai successo e tanto me, così lasciamo a bavola a tutti.
1: Allora, a tutti e saluto a tutti i tecnici e a voi.
0: Vi ringrazio. A beige. C'è Cantalini che forse. Mi dice che forse Pedro Awa voleva parlare di Avulidina. Avulidina se la sui, che si trova no Germino. Allora, siamo sempre più o meno, io radio le stesse andadure, Fulena, Avulidina, vede, tutto questo assomiglia con tutto, e c'è forse, penso, una lea. Allora, Antone Pobo Maddalena, ma prima Antone che si trova a Nainsulasca, un ego saluto. Antone, buongiorno.
2: Un saluto, caro amico.
0: Allora, come andiamo?
2: E poi, come va l'anima vostra? Non è mica perso la uscia, no?
0: Né a uccia, né a ussula, né nulla.
2: Allora, parlateci appena di su corsi, con corso,
0: francamente, ha passato 3 giorni. A me mi piace o yoga e uccia, non come che sono appassionato, ma mi piace assai. E ha avuto la fortuna di boe, di scudare e giocare contro Henri Lacroix. Champion du monde. È stato 23 orti campione in Francia, 8 orti campione al mondo, che l'ha in triplette, in doppietta, a Udiro. Sarebbe l'equivalente di Zidane o Allo.
2: Rocher c'era, no?
0: Dylan Rocher non c'era mica, ma c'era Jean-Michel Puccinelli, c'era un Grizzly, uno che ti ha cognomato Grizzly. No, Gosti c'era un altro. E poi senza contare, Ugao Rigorsi.
2: Sì, perché ci ci sei cavoli di Tercani, eh?

0: Gradini, Poletti,
1: bon, Chacel et compagnie.
0: E One, no, perché ha visto Yoga e One in finale. No, mi soccompo, e tengo a ringraziare i fratelli e famiglia Lamperti, perché l'organizzazione, come posso dire, c'era, come posso dire, ci sentiamo tutti, va. E mi ho passato... ma questi sono conosciuti, poi...
1: Voilà.
0: E aveva un bacione a mamma Lamperti che ci sta assente, a Madetta e a Barretti Oti, dunque a Uajuvorte e torna felicitazione, era la 10ª edizione, beh, spero che ce ne sarà un secondo d'arredo.
1: Ma sono già felicitazioni, anche a me mi piace assai
0: Uce. Un'organizzazione francamente e poi è benevolente, in noi, non so quante persone hanno lavorato, hanno avuto uso tempo, senza guardare, francamente.
1: Era la pirata su caldo che
0: era solo buntuneri, diremmo.
1: Ma hai pensato a un affare, ma fai radio, cercherà di fare una poesia, non ta. Una
0: usciata.
1: Un momento.
0: E perché la usciata è sinonima di amicizia in noi. Bon, di magagna in noi, ma bon, c'è mica troppo magagna perché dopo si è ben di puntuale.
1: Partono anche
0: usciate. Bon, voilà, così è detto, ne provi tu per fare una parentesi, non te avami a Lamperti. Ecco.
1: Voilà,
0: beh, i felicidemo.
1: E poi, dunque, bon, rimango in realtà, Amato mi è passato un anzu, e vecchie, allora nel mio mondo che speranza c'è, non te vecchie e vecchiette, perché è che si viene qua alle vecchie, e vecchiette, quelli che fanno, che salutano un fuoco vicino, si chiamano le vecchie o le vecchiette?
0: Allora, a noi tu è vecchia, ma può essere anche vecchietta, se le so, forse che secondo i paesi può cambiare, ma... Penso che tra vecchiette c'è tanta differenza.
1: Ma sono mica delle ampie che dobbiamo occupare questa.
0: Non so.
1: Buon, non è mica ci aspettato per Madalena, una piccola poesia, non so.
0: Ma un gran piacere,
1: Vi lascerò 2 minuti.
0: Ma fate.
1: Allora, sapete, io sono appassionato di sport, di tutti gli sport. E aiutato, si può che tempo aiutato a competizione di Wallo Cecu, di Sessi Foot.
0: Avanti c'era in finale, no?
1: Avanti la finale, vinto.
0: Ah, Bind, hanno vinto, dopo non so più, d'accordo.
1: Ha vinto con suo famoso video di otto con due, con mio mondo del mente, suo tipo, più allora, da tutto il mondo.
0: No, ma c'è da domandare, sì.
1: Ma sapete perché è una cosa di se i terracusi,
0: forse.
1: Anche più che a normale.
0: Hanno sviluppato il suo senso gusti al massimo. Perché, voilà. Ma dopo, comunque, di un già fatto che li vagino, chapeau.
1: Senta la presenza scusate per gli italiani.
0: No, andate.
1: Senta la presenza di cose di giocatore facendo. È incredibile come lo dribbla. E dunque mi sono usato, ha fatto una piccola poesia perché mi ha ispirato a Bob Dobu.
0: Allora un piacere, sì. Ma senti.
1: Allora, l'hai chiamato Buio o Wallo Cecu. Un po' sonicato un mio peccato, un sport di una passione, di questa, un cieco battito, ma rega non t'emozione, via, verso dai, visto tutto, fatta fine, non c'era giunto. Di fronte a uscreno sballudito, sono fermato, dire che senza gemmo sommi si contestavano per quel ruolo nuccio clamoroso e linguacciuto. L'omi di salutiata tutti erano ciechi, a sta uccina sunaia ligurianu aredu, per noi chi bimmo fu una meraviglia.
0: Mm-hmm.
1: Quando allò s'arrestò, c'erano come persi. Ma quando lui cantò, si lampone la vita persa, per circa di zirba u goglio, ne abbia senza odio. E se li agli sbuttavano, pariano ridua a vista, allora gli spicciano di un giro di vista, come si su odio nero si fu sospendere. davvero. Rispetto a sei ante che a sorte ha colpito, un piacere comuante, una alla lezione di vita, questa passione ardente di sbalonchi. Paraiso.
0: Et ben, félicitations pour moi d'y mettre déjà radio appena au lume tra virgolette non ta sa squadre et pour sa manière di bradiga o sport e nous a du vidiado un tempo che bi stava sente hanno vinto davanti all'Inghilterra 1-0 e erano già campioni olimpichi sono mi sbaglio
1: D'accord, oui.
0: D'accord. Non, franchement, c'est pour dédier un bain de beau pratique au sport pour essendo handisport, essendo toku da jegida, hein, ça c'est la zibo di così, on va tout essayer jegu. Parce que au sport est virtu di au sport pour zibo tra virgolette si desminuido, barrega gontun que voilà, aiuta na sai e ubusidi o subrana tutto il resto, per questo chi ci ha praticato sport gli è di una maniera balla una meugina
1: esattamente si muove con santo ma gli lascio la piazza a Maddalena con saluto e saluto a tutti i lasci in amici sono passati e che dice una sante e l'auditori e un culasci
0: allora a obiege Antonio portate via a obiege
1: a beige
0: allì andiamo noi a casa nuova con Maddalena con saluto, buongiorno Maddalena.
2: Saluto Ionca, saluto a voi a tutti. Puoi essere stata appena in debut a parlare?
0: Un benevade.
2: No, sapete perché no? Chiamo perché, quantunque, per salutare il vostro ritorno, ma a rimano, non mi capo su, che era crepata un corpo, mi sono scioccata. Appena.
0: No, ma
2: e oggi io mi piace mica chiamare perché se volete c'è un morto in un paese, in un circondo in generale, non chiamo mica.
0: D'accordo.
2: Allora, dunque domani un po' radio manco che c'è l'intaro allora era per salutare questo ritorno quantunque
0: vi ringrazio ma
2: speriamo che bene che si vorrà chiamare
0: spero di noi
2: no quando si corchi si è poi l'emissione che volete fare l'emissione nostra siamo stati tocchi vi siete stati inteso c'è un amico dell'emissione che ha avuto un costo dunque poi è così a vita allora bene che si mai
0: sarà con piacere abbraccio forte
2: a tutti.
0: Allora, Maddalena, a beige. C'è abbia se be pia un'altra telefonata, c'è qualche sia vuole aggiustare qualcosa o riuane non ta si è detto una manza di cose a questi oggi, da Liliane con Sabrina Boesi, allora è morita appena, Igu, per quelle che ci abbiano avuto, che forse hanno mancato appena al principio dell'emissione, è morito perché ci ha detto una poesia, ma infatti è morito prima, ma ora era museria, poesia di Stefano Verrari, Pumadaggi. Dopo siamo Berto di Nanta a Vulena e Vecchie e Variule donc per parlare di Sagendere che scappa già onde loge o Vogo questi è Montezo Barretti o Arieda dopo Chantal Leveno ci ha dato Barretti e Velle Barule Scavit solo questa espressione era bella you know. Un pare manco d'occo da in mano qualche sia che è fatta o Binello dopo Montezo Stefano di Gortighi attraverso le parole di Wendy Minero che rendì un omaggio al bue da Rusin con Miguel Verigi e Montezo e noi Stefano Isotto di sotto con s'adattazione di lingua gorsa sono stato così scemo Amado ci ha dato la conferma di una parola abbiamo parlato con Batti con Lorenzo con Francesco Inu di Loredo che ci ha mentuato un'altra parola quella di Avulena Pedro Inu ci ha dato la parola di Ugagliotto in Bastia abbiamo parlato di un sgaiuffo in radio così Antone Elo ci ha dato usosinti un'altra su sport ho fatto di yoga allora ma c'è di nuovo esistono le competizioni per quelli che sono cieghi e ecco più o meno so chi si è detto durante un'ora e mezzo a sapere che ci ritroviamo ogni giorno fate la sapere partecipate una piccola parola Qui dit alors dit qualcosa de personal tra virgolette, ma no guadro di bradiga lingua in Bastiglia, ma no mandato di d'anima un attilo che si chiamerà più o meno di idea ostra. L'idea è d'essere a una egina e di va appena come di idea ostra, piremo un soggetto di una maniera di cerca a da confianza a gente. Allora saremo tra di noi, ni non ci starà a sente. E l'idea di va l'animazione tra tutte queste persone, beh, da lì a Olia di Bartigiba. Allora, se Bobby Droit in Bastiglia faremo gue o io tra 5 ore e mezzo e 6 ore e mezzo, bon, non mica beffa pubblicità, ma come posso dire, una stonda che è proposta e prevista. Spero, non aspetto assai, no? Perché avrei obbligato di essere a mezza gente e di boe, cerca forse di mettere in onda cose che ho pensato, in una maniera di boe sparte la lingua e praticarla soprattutto. Dunque, voilà, quelli che forse per noi sono interessati, o mi contattate direttamente a pratica lingua in Bastiglia e forse chi sa te li gusti si verranno un altro, mica con me, ma forse con altri. E questo go cobramo o più. Dunque, siamo giunti a fine l'emissione, di ringraziare allora c'era Giandria Giannichini con noi al principio, a di Ugo Piedra, di ringraziare Bruno Rignieri. Domani, dunque, Jean-Marie Droit, come di regola, come sempre, da 2 ore fino a 3 ore e mezzo. E a tutti, vi prego più bello, pensate ai nuovi podcast, ci vuoi di stare a sente con della vibare, noi la vibare, con i nostri famosi ribi, fate la sabbia di noi, se state bene, che pare ci gorsi, che stanno nel continente, anche a stranger, allora dico un 2 e me, io scusate con 3 persone, mica i più, cioè mica di noi con ta folle, ma poi io, se 3 persone, beh, ci seguidano ogni tanto, grazie giusto appunto ai ribi, allora sono 3 persone che si trovano nel continente, ma ce ne forse d'altri che sono per stranger, i studenti che partono a stranger e che vogliono dare una lea a lingua con il territorio, con il paese, beh, può essere una maniera interessante no, di non perdere sa lea gusti. Donc, fate la sabbia in famiglia, no, vostro circondo, no, fra i vostri amici, no, penso che può essere qualcosa di interessante. Allì, a domani, si dio, e a tutti, vi prego più bello.

0: Niagara quand la ville dort. Ben, j'espère que c'est pas le cas pour vous et que si vous vous réveillez de la sieste, que vous nous rejoignez, sachez qu'à 16h, on va retrouver l'info. Ce sera avec Hélène Batine et puis j'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 17h et ensuite jusqu'à 19h, ce sera Evelyne Fontane. Noia wa che m'interessa, Marie-Elisabeth Ferrandini, à sa woman, la guillesta d'abouchta et d'idé, les noguato di kinebensi, question de guillesta d'abouchta et d'idé, les kissibofa imbiwario.
1: Ici, mon copier Baptiste Elisabeth, ci contano su giornata in paese, ma soprattutto ci danno recommandazioni se volete passare una bella stonda tra Vivario e Vissavona.
2: E io ci mi piace di andare all'arcobranche con i miei amici e i miei cugini a giocare in dell'arco. A giornata andiamo a un fiume. Ci sbocci assai belli e ci riempiamo a andare a un fiume tutti insieme.
1: E per Elisabetta, tra un mare e un fiume, la scelta è già fatta.
2: Un fiume, perché c'è più di cose per giocare. Per un mojuggino, i stoli sono i battelli. A giornata di notte i stoli vanno da parlare dei pesci. Immagino case magiche.
1: E qui si sta bene, mi sa buona, allora.
3: Qui un fiume è proprio bello, ma assai ivresco. Ci siamo campati e mi faccio i scemi dai scoli e ci siamo lampati in fiume.
1: E non sa un fiume, Elisabeth, si va a qualche spazzigliade.
2: Andiamo spesso a spazzigliare in delle foreste, c'è un fortino di pasciola. Sopra il paese, ci sono luoghi abbandonati, un paese che ci diamo l'arca. Infatti, ce n'è per tutto il mondo.

0: C'était Michel Berger sur l'antenne d'RCFM avec celui qui chantait Maguntino a subito fin du biazza en la podentine et uso bersuna giui lillina qui cigunta d'orna oie eso vendemia.
1: Oie dieu d'arzu iorno i vendemia. Si principia esse stanchi, lua die grumbuluda e color d'oro. Ma quantunque ciò la sceglie l'abbè portata a Brissa. Un taulone bosto a reda ubaiadio e a cantina aspetta tutti per sceglie lua doba a jornada di travaglio doba a guiera. Una volta scelta, lua vande a Brissa a mano sicuramente e babone stringhe tanto lillina s'accoglie in gira quell'ingegno pe bede sorge l'iguo d'oro oscuro, secondo lua, e tanto ubiege a diveso i zideli e diveia un mosto, ma un mosto imbriaga, allora mezzo itiero mica i più, e liguio d'orbio fa la riuo chi be a ganaletta, chi uburta ande ubalmento prima d'entra ande a dina, intanto diventa bino e tutte esere, doba ave colto, si sceglie e si bressa, ed è così che lillina, d'attività diverse, esempie luci, tutta la santa giornata, in tutta la libertà, de a gara vigna e uabò. E parole che ne maridane odie so, un mostu, uitieru, ubalmentu, torbiu, ingegnu, e scuru. Eccoci.
2: Ici, RCFM.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: D'agu à Pog et Marie-Droit la Toalida, à Chincourt, et Pobo, Serré, Degon, Evelyne Fontaine, qui elle, Bada, Gompagna, Sina, Setour, à tout, Tibibre, Gounavel, la Vinée, Yurnade, et Paul, Thierry Droit, vous demande, et Bella Zigour, Goun, l'émission, les Didées à Ostre, Daltronde, Soubidou, Bibro, Bong, on ridaille l'émission, les Eir, Gouna, Boésie, l'État, da Cadaline, et Isantalogie, et Mercurio, on a Boésie, et Isimon, et Isandiordio, qui, parle, et qui trate, dit à lingua gourse. Alors, parlez-moi gourse, et à demain les idées.
0: RCFM d'Idea Oustra.
3: A lingua corsa una valla bionta. Era smurtida, oggi rivivisce. La gima fondo, non da ogni ronca, c'è berdi voli e per tutto giurisce. Ma non so gli stessi tutti i fiori, a ogni branca sono particolari. S'assomigliano un poco di colori, ma di forma sono più o meno bari. E i professori erboradura si pendono sopra questa pianta rara per circa con sabè e con misura di valere invece tutta barra. Ma malgrado tutte le operazioni fatte con tutto il gusto e tutta l'erte, malgrado la giusta e suppressione, non può non mettere a corto le berti. E i branchi non cambiano aspetto. Tutti hanno rispetto alle quali. Sarà una qualità o un difetto? E per la bionta, sarà bene o sarà male? Qui non è d'accordo il professorato, nemmeno d'accordo sui scolari, è morti, un regime unificato per tanti regimi particolari. Quanto c'è cabi in questo mondo c'è dei, ce ne corti lunghi, lunghi e quadri. Permettemi oggi di dare le mail slagando un inteso i suoi all'altri. A conclusione, coltiviamo tutti uniti questa pianta, in cui tutti gli orari colori, perché la lingua gorsa zona e canta annota tutti i branchi due gefiori. E
0: ici RCFM.
1: Local, musique et bonne humeur.

0: Isourdianti sur les ondes d'RCFM FM. Vous nous écoutez, il est 17h17 exactement. Vous êtes peut-être en voiture. Et si vous êtes un passionné de football et du SCB, je vous conseille de tendre l'oreille. Paul Tourquidoriani vous donne son avis. Et la comparaison avec l'histoire d'amour est vraiment saisissante. Écoutez-le, au bol.
1: Oh, quanto gisimo de nudigari. O scubeu, o bol, azai. Di appena stanziana moi, stanziana aviancé. Chi gira sempre in mente a noi. E ci siamo staccati, ci siamo anche litigati. Certe volte pensavamo ad un tene di gara. La storia d'amore è stata bella. Anche queste drappole, esolide, isomudi, esolagrime. Ma tanti regali che ti ha giovato. A spesso siamo stati delusi. A spesso risentimo odio per ella, ma sempre ci urtiamo. Ogni volta che la s'accende una speranza, gli mandiamo donna un texto. Cosa va oggi? Cosa diventi, o gara? Posso portare a bederti? Non c'è maniera. E poi anch'io, non ti sono mica stato così fido. De volte, in tempi di depressione, ho pensato anche a quelle italiane superbe, a quelle vere spagnole, a st'inglese accanide. Ti la dico. Mi sono anche guardato i suoi filmetti da YouTube, alla piatto, ai gabinetti. Eppure, anche al mondo di divisione più indegne, anche al studioso, anche senza sapere se lo giserà un l'indomani, ci urtiamo. E a voi la ricomincia. Prima è stonde di passione, dopo si installa l'abitudine, dopo viene a grisa e ci stacchiamo. Ma è bortegira, Bastia è un nostro eterno amore, o bolle.
0: Una storia di passione, di speranza e di depressione, certe orte. A ringraziare, o bolle, o ridurremo, o Paul Tourquidoriani domani, a gestesora. Dans quelques instants, un souvenir, une photo avec Jean-Pierre Giudici. Il était notre invité hier soir. Le comédien s'est livré avec beaucoup, beaucoup de passion et de force dans ce nouveau rendez-vous culturel à l'Intimo chaque soir à 18h10.